Et tu adiuti, et de peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,